0: per
1: Marelli. Dica. Domenica, autunno e secondo.
2: No.
1: Daniele
2: domenica,
1: Damiano.
2: Inverno, ultimo.
0: C'è un po' di confusione, mi sa.
3: Ciao Fabrizio da Como.
0: Vai,
3: risposte sono venerdì, primavera, ultimo.
0: Va bene. Tra poco qualcuno che le ha prese tutte e tre c'è. Occhio ai cellulari.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima la redazione, Link, l'attualità davanti a me, Cinzia Morgante.
5: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. È stato un punto di riferimento, ha segnato la vita della Repubblica, le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella per Emma Bonino, dal divorzio all'aborto, alcune delle sue più importanti battaglie. La ragazza di Bra, scomparsa a 78 anni, avrà funerali di Stato, ha reso noto la premier Giorgia Meloni. La salute dei cittadini è prevalente rispetto al diritto di esercizio dell'attività d'impresa. Così la Corte d'Appello di Milano ha rigettato la richiesta di sospensiva dell'area caldo dello stabilimento di Taranto avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia. Domani a Como la pedalata di protesta contro la delibera comunale che vieta la circolazione di bici e monopattini elettrici in circa 30 vie e piazze della città murata al centro storico e impone l'obbligo di condurli a mano. Ritrovo alle 11 in piazza Perretta. Entusiasmo, impegno e tolleranza sono i tre cardini con cui Beppe Poeta sogna di condurre l'Olimpia Milano ai play-off di Eurolega dopo 4 anni. È partito l'aereo con a bordo l'ex deputato Alessandro Di Battista, colpito da malore a Cuba il 28 agosto scorso. L'arrivo in Italia previsto domani pomeriggio a Roma. Le news tornano tra un'ora.
6: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru. Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
0: Sembra Mastermind oggi.
13: Sono in ritardo, ma te lo dico lo stesso.
0: Vai.
13: Lunedì, primavera e ultimo.
0: Un errore!

0: Bene, grazie.
1: Tutto bene. Allora, Umberto, il primo giorno del weekend.
0: È domenica.
1: La stagione dopo l'estate.
0: La primavera.
1: E vince chi arriva per...
0: ultimo.
1: Ah, certo! Ovviamente, pensa che accende la radio e non sa che è il cruciverbo al contrario. Dunque, Umberto, sarete molto felici di sapere il lavoro che fa. Ha a che fare col vino.
0: Sì, perché faccio rappresentante di aziende vinicole. Oh,
1: quindi vai in giro a proporre vino. Quindi arrivi.
0: È bello e farlo bello agli altri.
1: Mamma mia. Ma tu arrivi, che cosa fai? La prima cosa che fai qual è?
0: Apri una bottiglia e bevi. Per forza.
1: Ma quante ne hai assaggiate oggi o hai fatto assaggiare?
0: No, oggi non tante.
1: Oggi tranquillo.
0: Oggi non tante.
1: Quindi scusa, le bevi anche tu però?
0: Assaggi con i clienti, gli acquirenti, eccetera.
1: Va bene, Umberto. Senti, aspettando una bella bottiglia di vino, ti ringraziamo già in anticipo. Se vuoi salutare, grazie mille, sei molto gentile. E se vuoi salutare chi vuoi, fai pure, Umberto.
0: Per salutare la mia compagna Valentina e tutti quelli che mi conoscono, semplicemente.
1: Benissimo, grazie Umberto. Mettiamo anche un po' di vino sfuso se vuoi, così poi ci dici com'era quando ti arriva la bag.
0: Va bene.
1: Ok, un abbraccio. Ciao. Ciao. Se invece dovete scegliere tra ibrido e elettrico, affidatevi a Superauto SPA. Questo mese vi aspettano due occasioni imperdibili: il Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero, oppure il Renault Captur Full Hybrid chilometro zero da soli 25.900 euro con un risparmio del 25% rispetto al nuovo. Inoltre vi aspetta tutta la gamma Renault Dacia, assistenza ufficiale fino a 5.500 euro di vantaggi su usato, chilometri zero, auto aziendali in pronta consegna. E allora passate negli showroom di Bigevano, Novara, Magenta, Caresana Blot, oppure andate su superautospa.net.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
1: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
1: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
1: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.
4: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere. Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. L'estate sta finendo. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
5: Ambù, mi piaci tu! Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
6: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
5: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
6: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
5: Info su merbag.it.
7: Aperitivino?
4: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
7: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.

0: programma gemellato con i belli svegli del mattino. E come i belli svegli, anche qua dobbiamo avere i complottisti, altrimenti che gemellaggio è?
1: Abbiamo trovato anche il fornitore ufficiale gratis di Arnais piemontese.
0: Certo, proprio quello.
2: Certo, sì, dici sì. Che sei mezzo astemio. Il problema è l'alto mezzo, Marelle.
3: Bene. Abbiamo barattato una Disc Radio Back con una cassa di vino.
0: Ma non è vero, assolutamente.
2: Mi ha toccato il fondo, sì, cosa si fa per un bicchiere di vino. Ai.
0: Vedi, è il fondo del bicchiere di vino. Novità delle 6 adesso. Dai, che spinge qua il DJ Panozzo per entrare, ma...

0: The Bowser e Lose Myself è la novità delle 6 per aprire l'ultima ora di questo di questa nuova settimana il nostro centro estivo pomeridiano.
1: Hai visto quei due là della mattina?
0: Sì.
1: Ti hanno ciulato l'80 history di DJ Panozzo, eh?
0: Ma no, ma
1: che
0: no.
1: Mascalzoni.
0: Certo, siamo gemellati, ma loro mandano la replica, noi abbiamo l'originale tra poco.

0: mine, perché
1: tu sì sì, proprio tu che stai salendo in casa, no, non abbandonare la radio, ma neanche se te la stai facendo sotto.
0: Ma che
1: sta arrivando il DJ Panoccio,
0: oh, che bel promo. It's the radio party set, the scrap and drop, grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi vorrò.

0: sempre più intense. Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
3: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi, servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere, sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro, batte forte sempre.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: Brico Gay, più vicino a te.
4: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
7: La modalità vacanza è terminata.
8: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
11: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Pronti a ripartire?
15: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
14: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
15: Riparti alla grande con le offerte Autorigoldi Skoda Milano.
16: Autorigoldi!
17: A Milano dal 1906.
14: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
18: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
19: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti.

0: 7 su 7, a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Circumario, Lonato e Braone.
1: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è, Cash & Carry Migros, professione Oreca.
2: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano del tuo chilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da il tuo chilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometrozero.com.

0: qualche modo sdoganato anche la mattina. Siamo o non siamo gemellati con i belli svegli? E allora si sono andati a prendere DJ Panozzo. Ma la nuova versione ce l'abbiamo noi, il nuovo Tantissimo Remix.
1: DJ Panozzo! Come?
0: Credo che stia molto bene, mi sembra che stiate bene anche voi. E allora, se siete pronti, partiamo. La prima è del 1000.

0: bravi, fate i bravi.
1: Ma che è sta caponata?
0: Ma che caponata? Ma che caponata?
2: È l'ottantista remix. Come ogni venerdì, torniamo indietro grazie al DJ Pan.

0: Samantha Fox, avevo vent'anni, ti ricordi di Samantha Fox?
1: Tanta roba, tanta roba.
2: Ma che bombe sta lanciando DJ Panozzo.
1: Sentirete la prossima settimana.
3: Disco Radio.

tanta roba. Del resto sta per iniziare il weekend. E allora sapete cosa facciamo adesso? Vi faccio conoscere una dottoranda in entomologia dell'Università della California, che ha dato il nome di Taylor Swift e di alcuni suoi album a quattro specie di insetti perché le somigliano, perché sono chiari e biondi come lei. Credo che sia molto contenta di questa cosa. Voi a quale animale vi sentite più vicini? 393 800

0: Roberto Link, l'attualità delle 6:30, c'è la redazione con Cinzia Morgante.
1: Grazie Fabio, buona serata, ben ritrovati. Portiamo un fiore per Denise al giardino Lea Garofalo e l'appello sui social con l'invito a ritrovarsi stasera nello spazio a Milano dedicato alla testimone di giustizia, madre della 35enne.

0: Il shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: Bene, vacanze finite. Adesso è ora di risparmiare.
1: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
0: Ah sì? Quale?
1: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
0: Davvero? E dove le hai viste?
1: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
0: Allora andiamo a vederle.
1: Lo sapevo.
2: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica.

Siete scordati un attimino di me, come sempre sarei qua, ci sarebbe Don Cash al microfono, ma easy, take it easy, rilassatevi, ci pensiamo noi alla musica e a farvi sorridere. Al 393-800-3000, se ballate con noi, raccontateci dove portate il nostro suono, Tonight, On Tonight, che è il titolo della prima di Silvia Bumpa.

0: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
1: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
0: Brum Brum.
1: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
0: Wow, allora vado da Brum Brum.
1: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Sole, mare, relax.
3: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Compro oro d'oro.it.
6: Fare

0: nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Autorigoldi a Milano dal 1906.
4: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Autochioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Autochioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
9: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
10: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
9: Foton, i solidi pick-up.
10: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
9: Changan, le auto super tecnologiche.
10: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
9: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Lasciatemi salutare il nostro amico Marcello che con la sua splendida Carla mi hanno mandato una bella foto e ci ballano dalla provincia di Pavia. Buonanotte e benvenuti qui su Disco Radio. I prossimi, i DJ from Mars, i nostri amici e fratellini che hanno remixato l'ultimo brano di Getta insieme a Bebe Rixha. Questa su Disco Radio con Don Cash è Sad Girl.